carne i cigni di rossato dat fedelesh ish hazi kon ui roffali bivan osu de forat rujo favol si per becarinan di rosso rujo fehi rujo nilico kishkar

ricciato, patugliato, che farà oggi va. Al vecchi has, al vecchi has, un solo gol in taga. So che